0: C'è Babbo e me, Joel e Randy,
1: Joel e Randy,
0: Katie, la famiglia, let's go.
2: Mix Radio 101.5.